0: force.
1: Maintenant.
2: Ma che cazzo, ma fatica, ma di, sì, ma fatica, ma di.